Båtiga deka, valtiga mugeta. Dele mie vulkebe, plave el mie guaka dakele. Chappies fjärande.